E nikia si besala la ni ana kitsa la grossa gori di tiri ana kitsa e ne alle hashmi la jam kitsa arrivare in chocuano schi e narghitsa arrivare in chocuano schi e narghitsa.